0: Mary.
1: Sore
0: chi vai chi strada o mastic
1: cammalo o cammalo
0: o si ora che cuore.